No chollo fala sedumere. No chollo fala sedumere. No chollo fala sedumere. No chollo fala sedumere. No chollo fala